0: RVM Open Radio Open Time.
1: Sono le 2:04.
0: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVM.

0: Ore VN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. RVM Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: Veneto me.
1: Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

canzone Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVN Open Radio. Open Site. www.radioveritas.net.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN ti segue. The radio. Ti sente, ti sente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 3.
0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 3.
0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.

0: RVN.
1: Attention please.
0: Open Radio.
1: Attention please.
0: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RRV ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.
1: Più l'ascolti, RVN.
2: Più ti piace, RVN.
1: RVN. Più l'ascolti, più ti piace.

Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 4, sono le 4.
0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. In streaming su www.radioveritas.net.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: ON. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

Io con loro non correrò, né rane da bambino né mai. Dagli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrato, io avrò tempo più tardi.

Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Bambina.
1: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 5.
0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 5.
0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio Open Site www.radioveritas.net.

0: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. RVM ti segue, ti sente, ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

Rewind e ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RWN.

Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: wanna dive.
1: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: più.
1: Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVM.
2: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Time. RVN. Open Radio. Open Time.
1: Sono le sei. Sono le sei.
0: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Più l'ascolti, più ti piace.

0: talk about.
1: Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

con Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra.

0: RVN. Attention please. Open Radio.
1: Attention please. Open Spot. In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.
1: Stai attento.

0: Family Time.
1: Sono le 7:01.
0: RVN ti segue.
2: I listen to the radio.
0: Ti sente. È ovunque.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Samperi. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Porto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. RVM Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: casa.
1: Open Radio. Attention, please. Open Spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
3: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
4: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
1: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.

RVN ti segue. Hai sentito the radio. Ti sente, ti sente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

0: Buongiorno a tutti i radioascoltatori dal Santuario Santa Maria delle Grazie in Alia. Trasmettiamo la recita del Santo Rosario. Seguirà la Santa Messa nella 17ª domenica del tempo ordinario. Buon ascolto.
1: Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù,
2: di Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria Santissima delle Grazie,
2: prega per noi e per il mondo intero, manto Signore Apostoli Santi nella tua Chiesa.
1: Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. L'angelo disse alle donne recandosi al sepolcro: non temete, voi cercate Gesù di Nazareth, il crocifisso è risorto, non è qui, è quel luogo dove era stato deposto. Andate dunque e dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi presenta in Galilea, là lo vedete come aveva predetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amo.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amo.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amo.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amo.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amo.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amo.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amo.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, del sempre e nei secoli dei secoli. Amo.
1: Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Santissima delle Grazie, prega per noi e per il mondo intero. O Signore, apostoli santi nella tua Chiesa. Nel secondo mistero glorioso contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Dopo aver parlato agli apostoli, Gesù li condusse fino verso Betania. Alzate le mani, il benedisse, e mentre il benediceva si separò da loro e si levava su nel cielo, ove siede alla destra di Dio.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Santissima delle Grazie, prega per noi e per il mondo intero. Manda, Signore, apostoli santi nella tua Chiesa. Nel secondo mistero glorioso contempliamo la discesa dello Spirito Santo. Il terzo mistero.
1: Il giorno di Pentecoste gli apostoli erano tutti insieme nello stesso luogo, quando all'improvviso si sentì dal cielo un rombo fortissimo, come una raffica di vento che riempì tutta la casa in cui si trovavano. Nello stesso tempo videro delle lingue di fuoco divisesi e posarsi su ciascuno di loro, e tutti furono ripieni di Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amo.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amo.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amo.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amo.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amo.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amo.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amo.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amo.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amo.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amo.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amo.
1: Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Maria Santissima delle Grazie, prega per noi e per il mondo intero. Manto, Signore, apostoli, santi nella tua Chiesa. Nel quarto mistero glorioso contempliamo l'assunzione di Maria in cielo. Maria Vergine è stata assunta in cielo, si rallegrano le schede degli angeli. Tutta splendente entra la figlia del Re, la sua veste è tessuta d'oro. Nello splendore ed esornamento è condotta il Re. Le Vergini la seguono, le sue compagne le fanno scorta.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Regina della Pace,
1: prega per noi e per il mondo intero.
2: Mando
1: il Signore e Apostoli Santi nella tua Chiesa. Che nel quinto. Nel quinto mistero glorioso contempliamo la gloria di Maria in cielo. Un grande prodigio mi apparve in cielo, una donna vestita di sole. Ai suoi piedi era sgabello la luna e sulla testa una corona di 12 stelle. Tu gloria di Gerusalemme, tu gioia di Israele, tu onore del nostro popolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, Dio, prega per noi peccatori, adesso che è l'ora della nostra morte.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato
2: sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria Santissima delle Grazie,
2: prega per noi e per il mondo intero. Manto, Signore, apostoli, santi nella tua Chiesa.
1: Ti rendiamo infinite grazie, sovrana Regina, per il beneficio che ogni giorno riceviamo dalle tue mani generose. Degnati ora e sempre di prenderci sotto la tua potente protezione e per meglio meditarci il tuo sostegno ti salutiamo dicendo:
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gemente e piangente in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o gramente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà.
3: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
3: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
3: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
3: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
3: Cristo esaudiscici.
1: Padre celeste Dio,
3: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo Dio,
3: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo Dio,
3: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità unico Dio,
3: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
3: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
3: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergine,
3: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
3: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
3: prega per noi.
1: Madre tutta pura,
3: prega per noi.
1: Madre castissima,
3: prega per noi.
1: Madre sempre intatta,
3: prega per noi.
1: Madre senza colpa,
3: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
3: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
3: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
3: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
3: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
3: prega per noi.
1: Vergine prudentissima,
3: prega per noi.
1: Vergine degna d'onore,
3: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
3: prega per noi.
1: Vergine potente,
3: prega per noi.
1: Vergine cremente,
3: prega per noi.
1: Vergine fedele,
3: prega per noi.
1: Modello di santa vita,
3: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
3: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
3: prega per noi.
1: Dimora dello Spirito Santo,
3: prega per noi.
1: Oggetto dei nostri omaggi,
3: prega per noi.
1: Modello sublime di pietà,
3: prega per noi.
1: Carrosa,
3: prega per noi.
1: Gloria della stirpe di Davide,
3: prega per noi.
1: Difesa dal male,
3: prega per noi.
1: Splendida casa di Dio,
3: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
3: prega per noi.
1: Porta del cielo,
3: prega per noi.
1: Stella del mattino,
3: prega per noi.
1: Salute dei malati,
3: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
3: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
3: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
3: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
3: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
3: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
3: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
3: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
3: prega per noi.
1: Regina dei confessori,
3: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
3: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
3: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
3: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
3: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
3: prega per noi.
1: Regina della pace,
3: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
3: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse.
1: Preghiamo, oh Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e resurrezione, bene della salvezza eterna. Conceda a noi che meditiamo questi misteri del Santo Rosario, del

0: Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per gli ammalati, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Per la pace nel mondo, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Per gli anime sante del purgatorio,
1: l'eterno riposo dona loro, Signore, stretti ad essi la luce perpetua, il riposo nel pace. Amen. Per i nostri cari morti,
0: l'eterno riposo dona loro, Signore, prendi ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Amen.
1: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fu affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: Supplica a Maria Santissima delle grazie. O celeste tesoriera di tutte le grazie, Madre di Dio e Madre mia Maria, poiché sei la figlia primogenita dell'Eterno Padre e tieni in mano la sua onnipotenza, muoviti a pietà dell'anima mia e concedimi la grazia di cui fervidamente ti supplico. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: O misericordiosa dispensatrice delle grazie divine, Maria Santissima, tu che sei la madre dell'Eterno Verbo incarnato, il quale ti è coronata della sua immensa sapienza, considera la grandezza del mio dolore e concedimi la grazia di cui ho tanto bisogno. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: O amorosissima dispensatrice delle grazie divine, immacolata sposa dell'Eterno Spirito Santo, Maria Santissima, tu che da Lui hai ricevuto un cuore che si muove a pietà delle umane sventure e non può resistere senza consolare chi soffre, muoviti a pietà dell'anima mia e concedimi la grazia che io aspetto con piena fiducia dalla tua immensa bontà. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Sì, oh Madre mia, tesoriera di tutte le grazie, rifugio dei poveri peccatori, consolatrice degli afflitti, speranza di chi ti spera, aiuto potentissimo dei cristiani, io ripongo in te ogni mia fiducia e sono sicuro che mi atterrai da Gesù la grazia che io tanto desidero, qualora sia per bene dell'anima mia.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra. Salve a te, ricorriamo essere figli di Eva. A te sospiriamo, gemente e piangente in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, dolce cuore di Gesù, dolce cuore di Maria, state alla salvezza dell'anima mia. Ti saluto, o gran Regina, tutto il mondo a te si inchina, tu che tutto puoi, prega per noi.
0: Dolce cuore di Gesù, fatichiamo sempre più. Dolce cuore di Maria,
1: siate la salvezza dell'anima mia.
0: Padre del Figlio e dello Spirito.
2: Apposto.
0: Come faccio a fare?
2: Apposto, apposto.
0: Che un po' le diocca.
2: Grazie, tante auguri.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Dio sta nella sua santa dimora. A chi è solo fa abitare una casa, dà forza e vigore al suo popolo. Oggi ricorre la sesta giornata dei nonni e degli anziani. Riconosciamoci tutti peccatori. Invochiamo la misericordia del Signore e perdoniamoci a vicenda dal profondo del cuore. Signore, che alla donna peccatrice hai donato la tua misericordia, Kyrie eleison. Cristo, che alla donna pentito hai promesso il paradiso, Cristo eleison. Signore, che a Pietro hai offerto il tuo perdono, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Celebriamo questa Santa Messa in suffragio di Di Marco Gioacchino. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini. Amati dal Signore, noi ti vogliamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente. Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo. Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre. Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra. Tu che sei la destra del Padre. E te ti salve, Signore, ti salve, Signore, ti salve, Signore, Gesù, e lo Spirito Santo. Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo, e fonte su di noi la tua misericordia. Perché da te sorretti e guidati, usiamo saggiamente dei beni terreni, nella continua ricerca dei beni eterni, per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive il regno con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

Dal primo libro del Re. In quei giorni, a Gabaon, il Signore apparve a Solomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: Signore, mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, ne hai domandato per te ricchezza, ne hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare. Ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Parola di Dio.

Quanto amo la tua legge, Signore. La mia parte è il Signore, ho deciso di osservare le tue parole. Bene, per me la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. Quanto amo la tua legge, Signore. Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al suo servo. Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia. Quanto amo la tua legge, Signore. Perciò amo i tuoi comandi, più dell'oro, dell'oro più fino. Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti e odio ogni falso sentiero. Quanto amo la tua legge, Signore. Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti, per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici. Quanto amo la tua legge,

dalla lettera di San Paolo. Dalla lettera di San Paolo, apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio e per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, perché egli sta il primogenito tra molti fratelli, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati, quelli che ha chiamato li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Parola di Dio. Amen.

rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche ad un mercante che va in cerca di pietre preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile ad una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo: verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e le getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore.

parola di Dio oggi ci invita a considerare la perla preziosa. Cos'è per noi la perla preziosa? Cristo per noi è la vera perla. Gesù è colui il quale ci ama, ci vuol bene e noi da Lui non vogliamo distaccarci per nessun motivo. E se abbiamo degli interessi terreni, lasciamo perdere questi interessi. Fino a che punto possiamo tenerli se non ostacolano la vicinanza di Dio in noi o la presenza di Dio in noi? Se questi beni terreni possono anche starci con la presenza di Dio bene, ma se questi beni terreni sono di ostacolo, offendono la presenza di Dio, è meglio levarli. È meglio levarli. Che significa tutto questo? Significa che noi ormai siamo figli di Dio ed essendo figli di Dio, da Lui non vogliamo distaccarci, come anche il Signore non vuole distaccarci da noi, perché un padre vuol bene ai suoi figli, la Madonna anche ci vuole tanto bene e non vuole allontanarsi da noi. La Madonna delle Grazie c'è qui proprio per darci tutte quelle grazie che sono necessarie per noi stare sempre uniti col Figlio Suo, col Gesù. Quindi liberiamoci da tutto quello che è i pesci, tutto quello che è pesci cattivi e così via. Alla fine dei tempi, alla fine della nostra vita, saremo come in mano ai pescatori. I pescatori che cosa fanno? Tirano a riva la rete piena di pesci, però i pesci non sono tutti uguali, ci sono quelli buoni ma ci sono quelli cattivi, pesci che non sono buoni. I pesci buoni vengono conservati nella cesta, i pesci cattivi vengono buttati fuori. Ecco, allora noi vogliamo essere questi pesci buoni, perché i pesci cattivi saranno buttati fuori, saranno poi gettati nell'inferno, dove ci sarà fuoco e stridore di denti, mal di denti, fuoco che brucia, mentre i buoni entreranno nel Santo Paradiso a godersi la gioia della presenza di Dio. Bene, avete sentito anche la prima lettura, Salomone che è un ragazzo e va a Gabaon, un'altura dove ci sono delle chiesette in onore dei santi di Dio, e la prega il Signore. Durante la notte il Signore gli appare e gli dice: cosa vuoi, Salomone? E io sono disposto a dartelo. Quello che mi chiedi te la darò. E Salomone chiede: Signore, io sono un ragazzo, non so governare, dammi un po' di sapienza, un po' di scienza, perché io governi bene il tuo popolo, che è così numeroso. E il Signore diede a Salomone non solo un po' di scienza, ma una intelligenza che non si è trovata simile in tutti gli uomini, in tutta la terra. Poi, Signore, seconda lettura, il Signore ritiene che quelli che sono, che appartengono, hanno lo Spirito di Dio, queste persone, noi abbiamo lo Spirito di Dio, perché è venuto in noi attraverso il battesimo, e noi che abbiamo lo Spirito di Dio saremo un giorno glorificati. Speriamo che anche noi un giorno possiamo essere glorificati in paradiso. La terza lettura, abbiamo detto che noi siamo in cerca della perla preziosa, Cristo è la nostra perla. Rifiutiamo tutte le altre perle, tutte le altre cose, per acquistare questa grande perla, per essere sempre col Signore e restare per sempre in eternità con Gesù nel Santo Paradiso.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo nel solo Signore Gesù Cristo, unigenito Dio, Padre, Figlio di tutti i santi, Dio del Dio, luce di luce, Dio vero, Padre vero, Signore onnipotente, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di lui tutte le cose sono state create. L'uomo con la nostra salvezza discese dal cielo. E però per la Chiesa, senza niente, nel seno della Vergine Maria si è fatto l'uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. E lì è crucificato. Per sé il Signore è risuscitato, secondo le scritture. E salito al cielo da sé. Fratelli e sorelle, rivolgiamoci a Dio Padre perché ci aiuti a riconoscere i Suoi doni e ci dia la coerenza necessaria per fare dell'incontro col Signore Gesù il tesoro più grande della nostra vita.
1: Preghiamo insieme dicendo: donaci, Signore, la sapienza del cuore.
0: Donaci, Signore, la sapienza del cuore.
1: Per la Chiesa, illuminata dallo Spirito Santo, impari a pregare il Padre con la sapienza che viene dall'alto e mostri al mondo il vero volto di Dio. Padre nuovo, Padre buono, preghiamo.
0: Donaci, Signore, la sapienza del cuore.
1: Per i responsabili delle nazioni, nel prendere decisioni per i popoli loro affidati, si lascino guidare dalla vera sapienza e non dalla bramosia del potere. Preghiamo.
0: Donaci, Signore.
1: Per i malati, i sofferenti nel corpo e nello spirito, trovino nella preghiera forza e consolazione e attingano sempre al tesoro dell'amore di Dio. Preghiamo.
0: Donaci.
1: Per i nonni, il Signore li colmi di gioia e salute e li accompagni con la sua benedizione, rendendoli testimoni di vita e speranza. Trovino nei santi Gioacchino e Anna i loro padroni, sostegno e conforto. Preghiamo. Per noi qui riuniti in questa celebrazione eucaristica, il Signore ci dona un cuore docile e sapiente, capace di riconoscerlo come l'unico e vero bene. Preghiamo.
0: Ricordiamo oggi i nonni di Gesù, San Gioacchino e Sant'Anna. San Gioacchino e Sant'Anna, che pregino non solo per i nonni e le nonne, ma per tutti noi. Perché i nepotini sono molto cari ai nonni e i nipotini tanto sono legati e affezionati ai nonni. Quindi anche noi, se siamo nipotini, che il Signore aiuti anche noi, protegga anche noi, dia le sue grazie in abbondanza anche a noi. Ascolto Padre, la nostra preghiera, donaci un cuore docile e sapiente per comprendere i misteri del tuo regno e vivere nella tua luce. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetto, Signore, questa offerta che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito, operante nei santi misteri, santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e ringraziarti, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato alla tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, unita agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce l'inno della tua gloria.

Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore, egli offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

mistero della fede.

celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammesso la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale.

ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e del nostro fratello Gioacchino, che si affidano alla tua clemenza. Ammettila a godere la luce del tuo volto, di noi tutti abbi misericordia, donna ci deve far parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dai secoli. Amen. E obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, cantiamo insieme.

Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concede la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto tra gli Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. La pace sia con te.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore,
0: oh Signore.

Alla fine del mondo verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni, dice il Signore. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare al mistero eucaristico, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che questo dono del tuo ineffabile amore giovi sempre per la nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Vi ricordo che alle 11 qui ci sarà celebrata la Santa Messa. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.

RVM Jukebox. Jukebox. RVM ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.

0: RVM, servizio meteo.
1: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: RVM Play Hits, il nuovo disco della settimana.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN. With one.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 10 e un minuto.
0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. In streaming su www.radioveritas.net.

0: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. RVM Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

Io con loro non correrò, né ero né da bambino né mai. Dagli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrato, io avrò tempo più tardi.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Attention please.
1: Open Radio.
0: Attention please.
1: Open Spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
1: Per la tua pubblicità su RVN. Visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

Buongiorno a tutti i radioascoltatori dal santuario Santa Maria della Grazia in Alea. Trasmettiamo la Santa Messa nella 17ª domenica del tempo ordinario. Buon ascolto.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Dio sta nella sua santa dimora. A chi è solo fa abitare una casa, dà forza e vigore al suo popolo. Oggi ricorre la sesta giornata dei nonni e degli anziani. Gesù è il vero tesoro nascosto nel campo della Chiesa. O Padre, fonte di sapienza, che ci hai rivelato in Cristo il tesoro nascosto e la perla preziosa, concedi a noi il discernimento dello Spirito, perché sappiamo apprezzare tra le cose del mondo il valore inestimabile del tuo regno, pronti ad ogni rinunzia per l'acquisto del tuo dono, per Cristo nostro Signore. Riconosciamoci tutti peccatori, invochiamo la misericordia del Signore e perdoniamoci a vicenda dal profondo del cuore. Signore, che alla donna peccatrice hai donato la tua misericordia, Kyrie eleison. Cristo, che al buon ladrone hai promesso il paradiso, Christe eleison. Signore, che a Pietro hai offerto il tuo perdono, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini. Natura al Signore, noi ti vogliamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio pace onnipotente. Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Che togli i peccati del mondo, fa la nostra supplica. Che sei il nostro Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo il Cristo, Gesù Cristo con lo Spirito Santo, la gloria di Dio pace. Amen. Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo, e fonte su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal primo libro dei Re. In quei giorni, a Gabaon, il Signore apparve a Salomone, in sogno durante la notte. Dio disse: «Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda». Salomone disse: «Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo popolo così numeroso?» Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: «Poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare. Ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te né sorgerà dopo di te». Parola di Dio.
1: Quanto amo la tua legge, Signore. La mia parte è il Signore, ho deciso di osservare le tue parole. Bene per me è la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta a tuo servo. Venga a me la tua misericordia e io avrò la vita, perché la tua legge è la mia delizia. Perciò amo i tuoi comandi più dell'oro più fino. Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti e odio ogni falso sentiero. Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti, per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché Egli sia il primogenito fra molti fratelli. Quelli che poi ha predestinato li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamato li ha anche giustificati. Quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Parola di Dio.

Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche ad un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile ad una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore.

Oggi la parola di Dio ci invita a riflettere sulla possibilità che abbiamo di guadagnarci il Santo Paradiso perché noi consideriamo la salvezza, l'incontro col Signore, l'amore del Signore verso di noi, una perla preziosa. E noi questa perla non vogliamo perderla, ma faremo di tutto per prenderla, conservarla e averla per sempre con noi. La prima lettura ci parla di Salomone, figlio di Davide. Ragazzo era andato a Gabaon, cioè era un'altura dove c'erano delle piccole chiese dedicate al Signore. E là fece un sogno. Mentre sognava, il Signore gli disse: chiedi quello che vuoi e io te lo concederò. Ma lui non chiese stranezze, chiese solo: Signore, io sono un ragazzo, sono un giovane, il popolo è molto numeroso che mi hai affidato, dammi un po' di intelligenza, dammi un po' di sapienza perché possa governarlo con saggezza, con amore. E il Signore gli concesse sapienza e scienza in maniera straordinaria, tanto che, dopo di Salomone non ci fu più un uomo sapiente come lui. La seconda lettura ci parla della glorificazione dei giusti, chi possiede lo Spirito del Signore, presto tardi sarà glorificato. Ecco, noi possediamo lo Spirito del Signore, certo che lo possediamo, l'abbiamo ricevuto nel battesimo. Nel battesimo abbiamo avuto battesimo di acqua, abbiamo avuto acqua e Spirito Santo, abbiamo avuto nel battesimo acqua e Spirito Santo. Quindi avendo lo Spirito Santo in noi, presto tardi saremo glorificati. Presto tardi, se noi ci manteniamo come vuole Dio, nella purezza, nella castità, nella santità, noi saremo glorificati come è stato glorificato Gesù Cristo. La terza lettura, come avete sentito, ci parla delle perle, delle perle preziose. Un uomo che ha un campo zappa e trova una perla e trova una moneta d'oro, tanto vale che la moneta vale più del campo, quindi vende il campo e così si impossessa della moneta d'oro. Poi c'è un mercante che tra tante merci vede una moneta, una perla preziosa, lascia perdere tutto il resto e compra quella perla preziosa. E infine l'uomo è come una rete gettata in mare. La rete viene tirata dal mare, i pescatori si mettono a sedere a terra e tirano fuori i pesci buoni e li mettono nella cesta, buttano i pesci cattivi, li buttano. I pesci buoni, come avete notato, saranno coloro i quali si comportano bene, i figli di Dio, gli amici del Signore, figli della Madonna, mentre i pesci cattivi sono gli uomini malvagi, gli uomini che muoiono senza pentimento, gli uomini che muoiono col peccato mortale e non si sono ravveduti e sono morti
senza confessarsi e senza chiedere perdono a Dio, questi sono condannati all'inferno, dove ci sarà pianto, fuoco e stridore di denti. Vedete un po', noi abbiamo questa perla preziosa, abbiamo questa moneta preziosa, che è il Signore. Non ci distacchiamo da Lui, restiamo sempre fedeli a Dio. Così, quando moriremo, e speriamo in grazia di Dio sempre, ci deve dare il Signore la grazia di vivere morte santa e gioia eterna. Il Signore ci darà la grazia di avere una morte santa e una gioia eterna, perché una volta che noi moriamo santamente, gioieremo per sempre, per tutta l'eternità in paradiso. Speriamo che così il Signore abbia a dare a noi per sempre questa gioia eterna del Santo Paradiso, dove staremo per sempre, speriamo, con i nostri cari, con i nostri genitori, con i nostri cari e anche con la Madonna e col Signore per sempre.

benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi. Credo in un solo Dio, Padre, che va al cielo, tutta la cosa visibile e invisibile, che non è solo il nome di Gesù Cristo, un genito figlio di Dio, nato prima di tutti i secoli, Dio, luce, luce, anche genito della stessa sostanza di Dio. Credo nello Spirito Santo che è Signore della vita e procede dal Padre al Figlio, con il Padre e il Figlio del Padre del Figlio, ha parlato per mezzo dei profeti. Credo nella Chiesa, l'Unica Santa, la Scuola, la Scuola, professo il buono da te, in persona del peccato, ma aspetto la risurrezione del mondo, per avere la moglie della Santa. Fratelli e sorelle, rivolgiamoci a Dio Padre perché ci aiuti a riconoscere i Suoi doni e ci dia la coerenza necessaria per fare dell'incontro con il Signore Gesù il tesoro più grande della nostra vita.

0: Preghiamo insieme dicendo: Donaci, o Signore, la sapienza del cuore. Per la Chiesa, illuminata dallo Spirito Santo, impari a pregare il Padre con la sapienza che viene dall'alto e mostri al mondo il vero volto di Dio, Padre buono. Preghiamo, donaci, Signore, la sapienza del cuore. Per i responsabili delle nazioni, nel prendere decisioni per i popoli loro affidati, si lascino guidare dalla vera sapienza e non dalla bramosia del potere. Preghiamo, donaci, Signore, la sapienza del cuore. Per i malati e i sofferenti nel corpo e nello spirito, trovino nella preghiera forza e consolazione e attingano sempre al tesoro dell'amore di Dio. Preghiamo. Donaci, Signore, la sapienza del cuore. Per i nonni, il Signore li colmi di gioia e salute e li accompagni con la sua benedizione, rendendoli testimoni di vita e speranza. Trovino nei santi Gioacchino e Anna, loro patroni, sostegno e conforto. Preghiamo. Donaci, Signore, la sapienza del cuore. Per noi qui riuniti in questa celebrazione eucaristica, il Signore ci doni un cuore docile e sapiente, capace di riconoscerlo come l'unico e vero bene. Preghiamo. Donaci, Signore, la sapienza del cuore.
1: 26 luglio celebriamo oggi la giornata dedicata ai nonni di Gesù, San Gioacchino e Sant'Anna. Quindi tanti auguri ai nonni e alle nonne. Ascolto, Padre, la nostra preghiera. Donaci un cuore docile e sapiente per comprendere i misteri del tuo regno e vivere nella tua luce, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Maestro di salvezza.

pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, Signore, queste offerte che la Tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il Tuo Spirito, operante nei santi misteri, santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Benedirti e ringraziarti sempre, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia è riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e lo daremo

Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti. In remissione dei peccati, fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammesso la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale.

ricordati della famiglia Ganci Benito e dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammetti

a metterla a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, dona ci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli.

secoli. Obbediendo alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, cantiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santo.

Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace sia con te.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non sono io, non s

alla fine del mondo verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni, dice il Signore. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare al mistero eucaristico, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che questo dono del suo ineffabile amore giovi sempre per la nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.

0: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
1: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
1: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
1: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Come? Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
17: RVN, Open Radio, Open Time.
18: Sono le 12:02.
19: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.

coraggio, fratello mio. La sua è la legge della primavera. Sotto la cenere che vedi c'è il fuoco, e presto verrà il vento, vento forte, che spazzerà via la cenere.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN. RVN Play Hit. Il nuovo disco della settimana.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

me. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Everybody clap your hands. Più l'ascolti, più ti piace.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
0: Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN

ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN ti piacerà. RVN sta per lanciare una nuova hit.

0: RVN. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN, RVN, Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVNT ascolta Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, questa sera vogliamo unirci alla gioia, alla lode, al ringraziamento di Rosa e Antonio, che celebrano il loro 40° anniversario di matrimonio. È veramente bello essere di nuovo attorno all'altare come 40 anni fa per affidare al Signore la propria vita e per dire grazie della vostra fedeltà, perché con la vostra fedeltà voi avete costruito una bella famiglia con le vostre figlie, i vostri nipoti, ecco, generi, e quindi veramente c'è un motivo grande di essere qui accanto a Lui e su di Lui, su questo altare che rappresenta Gesù. E quindi auguri. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.

Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, in parole, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico alla Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Preghiamo. O Padre, fonte di sapienza, che in Cristo ci hai svelato il tesoro nascosto e ci hai donato la perla preziosa, concedi a noi un cuore saggio e intelligente, perché fra le cose del mondo sappiamo apprezzare il valore inestimabile del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal Libro del Re. In quei giorni a Gabaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Parola di Dio.
2: Amen.

La mia parte è il Signore. Ho deciso di osservare le tue parole. Bene per me è la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento.

il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia.

Perciò amo i tuoi comandi, più dell'oro, dell'oro più fino. Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti e odio ogni falso sentiero.

Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti, per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici.

0: dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato, li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamato, li ha anche giustificati. Quelli che ha giustificato, li ha anche glorificati. Parola di Dio.
1: Vediamo, grazie.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano in riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile ad un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Miei cari fratelli e sorelle, in questa 17ª domenica del tempo ordinario, Gesù ancora ci parla con un genere letterario tipico suo, che è il genere letterario della parabola. E nella parabola Gesù vuole dare un grande insegnamento facendo degli esempi che prende dalla vita di ogni giorno. Per esempio, domenica scorsa c'era l'esempio del grano e della zizzania, quindi ecco, dal mondo agricolo. Ancora in questa domenica fa altri esempi, come il tesoro nascosto nel campo, o la perla preziosa, oppure dal mondo del mare la rete che raccoglie ogni genere di pesci, buoni e cattivi. Gesù quindi con questo genere letterario ci vuole dare grandi insegnamenti, partendo dalla vita pratica di ogni giorno che ciascuno di noi vive. Noi dov'è che abbiamo il nostro cuore? Dice Gesù nel Vangelo: là dov'è il tuo cuore sarà il tuo tesoro. E viceversa, dov'è il tuo tesoro sarà il tuo cuore. Il nostro cuore dove è volto? Dove lo riponiamo? Dove lo mettiamo il nostro cuore? O dove ci mettiamo cuore nelle nostre relazioni di ogni giorno e nella nostra relazione con Dio? Se il nostro tesoro è una realtà grande, allora anche il nostro cuore sarà grande e sarà riposto in questa realtà grande. In questa domenica Gesù ci dice che ci deve essere un unico tesoro importante, il primo tesoro. Qual è questo primo tesoro? È il regno dei cieli. E cos'è o chi è il regno dei cieli? Noi pensiamo che il regno sia un territorio, un insieme di città che compongono quel regno, o che comunque ci sia un potere da esprimere in questo territorio. Non è nulla di tutto ciò. Il regno dei cieli è il cielo stesso. E chi è il cielo stesso? È Dio. È il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Quando noi abbiamo scoperto e incontrato Dio, tutto il resto ci serve solamente come mezzo e non come fine. Noi purtroppo tante volte abbiamo trasformato il fine in mezzo e il mezzo in fine. Qual è il fine ultimo del nostro essere? Prima di tutto uomini e donne, della nostra umanità e poi del nostro essere battezzati. Ognuno di noi può rispondere secondo, ecco, quanto vive nella propria esperienza quotidiana di ogni giorno. Però, ecco, il fine ultimo è il tesoro nascosto, come quel tale che trova un tesoro, lo nasconde in quel campo dove l'ha trovato, vende tutti i suoi averi e giustamente con la sua furbizia compra tutto il campo, perché là c'è il tesoro, il fine ultimo cioè della sua felicità. O come quel mercante che va in cerca di una perla preziosa e la trova, anche in questo caso si gioca il tutto per il tutto, vende tutti i suoi averi e compra quella perla. Allora, dal punto di vista del possesso, noi questa sera siamo invitati da Gesù a comprendere dove dobbiamo riporre il nostro cuore, dove vale la pena giocarci tutto per il tutto. Il vendere e il comprare non è dal punto di vista materiale, secondo le nostre congetture umane. Il vendere e il comprare invece è un'attività che il cristiano vive a livello spirituale e poi riversa questo livello spirituale nel livello materiale di ogni giorno. Noi, se vogliamo essere felici, mettiamo cioè il regno dei cieli al primo posto. Dice Gesù: cercate il regno di Dio e la sua giustizia e tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Noi però, esseri umani, uomini e donne di questo tempo, di questa società postmoderna, cosa facciamo? Mettiamo al primo posto tutte le cose materiali della nostra vita e all'ultimo posto il regno dei cieli. O comunque, anche se lo consideriamo questo regno dei cieli, prima viene tutto il resto. Perché siamo fatti così, siamo esseri umani. Non possiamo non accettare questa nostra condizione. E allora questa sera Gesù invece ci dice di fare una rivoluzione copernicana, mettere lui al primo posto, il tesoro, la perla è Gesù, e mettere lui al primo posto dal punto di vista della nostra fede significa cercare prima di tutto di vivere i valori grandi della vita. I valori che ci ha insegnato Gesù sono valori universali. Cercare di essere giusti nella giustizia e nella giustezza. Aiutare chi ci viene incontro, a partire da quelli che fanno parte della nostra famiglia, dai più vicini, perché tante volte magari noi siamo capaci di aiutare i lontani, di dedicarci agli altri che sono lontani e poi perdiamo di vista chi ci è vicino. E ancora, cosa significa dal punto di vista dell'essere cristiano comprare quella perla preziosa o quel terreno dove abbiamo nascosto il tesoro? Significa mettere la messa, la celebrazione eucaristica, che è il nutrimento più grande della nostra vita, la nostra vera felicità, al primo posto. Nelle varie priorità che abbiamo durante la settimana, certo, sarebbe bello partecipare ogni giorno a messa, perché ogni giorno c'è la celebrazione, che questo è il tesoro più grande, ma almeno la domenica metterla tra le priorità. Prima viene la celebrazione eucaristica, poi viene il centro commerciale, il mare, le feste, le varie attività che svolgiamo ogni giorno. E quando noi mettiamo al primo posto questo tesoro inestimabile della celebrazione eucaristica domenicale, tutto questo dona un tono alla settimana. E poi ancora, ecco, dal punto di vista della raccolta da parte di Dio, il regno dei cieli, dice Gesù, è come una rete che raccoglie ogni sorta di pesce. È come il campo di grano dove cresce insieme anche la zizzania. E quando gli apostoli dicono: un nemico ha fatto questo, è bene che, ecco, quel padrone di quel campo estirpi la zizzania prima di mietere il grano, e Gesù cosa dice? No, fate crescere tutte e due le cose insieme, il bene e il male crescono insieme. Poi nel momento della mietitura raccoglierete la zizzania e la brucerete, il grano invece lo riporrete nel granaio. E così è la stessa cosa, vedete, Gesù riporta in questa domenica ancora questo concetto della rete che raccoglie ogni sorta di pesce, buoni e cattivi. E poi anche in questo caso si devono raccogliere i pesci buoni nei canestri, mentre i pesci cattivi gettarli. Ecco, in questo regno dei cieli ciascuno di noi può diventare da cattivo buono. Ed è questo che è il nostro impegno quotidiano, il nostro sforzo. Che noi possiamo diventare buoni, perché noi eravamo buoni. Ma a causa del peccato originale siamo diventati tutti pesci cattivi. E nessuno può dire no, ma io no, io non sono diventato pesce cattivo. Io ero buono e sono buono, no. Siamo tutti nella stessa barca, però siamo diventati di nuovo pesci buoni, anime buone, con il nostro battesimo. Il battesimo ci ha tolto la cattiveria del peccato originale, che ogni tanto però riaffiora nella nostra anima, nella nostra vita, questo peccato. Ed è per questo che il Signore ci chiede questa conversione. Perché noi possiamo convertirci, dobbiamo fare quello che ha fatto il re Salomone, che era succeduto al grande re Davide. Quando lui diventa re di Israele, pensate un po', questo re non chiede nulla di materiale. Non chiede né una casa, né una famiglia, né delle proprietà, né delle ricchezze, né dei terreni, né mogli, né figli. Non chiede niente di tutto questo. Chiede una sola cosa, la sapienza che viene dall'alto. Allora anche noi, come Salomone e come Gesù poi, Gesù è il nuovo Salomone, il nuovo Davide, chiediamo prima di tutto un cuore docile. Quindi la sapienza significa, lo dicevo stamattina ai bambini che hanno fatto la prima comunione, avere un cuore docile, che sappia discernere il bene dal male, sappia comprendere dove c'è il bene e dove c'è il male. Il problema, sapete qual è, nella società nella quale viviamo? La società nella quale viviamo, una società dal pensiero liquido, dicono i filosofi, i teologi, gli antropologi, ecco, si cataloga e si pensa, si mette in evidenza il fatto che il bene diventa male. Ciò che è bene viene visto per male, ciò che è male invece viene visto per bene. Sempre c'è stato, ma soprattutto nel tempo nel quale noi viviamo si confonde tutto ciò. E quindi viene chiamato bene ciò che bene non lo è, e male ciò che male non lo è. Ecco perché c'è bisogno di un cuore docile che sappia discernere, quindi della sapienza che viene dall'alto. Perché, come abbiamo ascoltato nella seconda lettura, tutto concorra al bene di coloro che amano Dio. Chiediamo dunque questa sera al Signore proprio di darci un cuore docile, un cuore che sappia ascoltare, un cuore che sappia convertirsi. Un cuore che sia dedito alla fedeltà, così come voi, carissimi Antonio e Rosa, avete chiesto nella vostra vita e in questi 40 anni di matrimonio. Perché voi avete messo al primo posto proprio questa perla preziosa, questo tesoro del regno dei cieli. Infatti ogni domenica siete qui, avete cresciuto i vostri figli con questa fede, con questi valori bellissimi. Tant'è che, ecco, sono a servizio fin da bambini della comunità e mettono a servizio i loro talenti, i loro doni. E quindi questo vi deve dare grande soddisfazione. Questo Vangelo proprio capita a pennello, perché chi cerca il regno di Dio poi ha dal Signore stesso tutto ciò che il proprio cuore desidera. E voi siete qua perché avete desiderato le cose belle nella vostra vita, il Signore ve le dona continuerà a donarvele, e volete dire a tutti noi che è possibile vivere in questo dono del Regno dei Cieli, questo tesoro, avere questo tesoro nella propria vita come fondamento, come base. È possibile vivere nella fedeltà. 40 anni non sono pochi, va bene? E quindi, ecco, di questo noi vi ringraziamo per questa testimonianza. E insieme a voi, insieme ai vostri figli, adesso, ecco, cerchiamo di rinnovare le promesse, anzi voi le rinnovate, noi assistiamo, le vostre promesse matrimoniali. Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli.
1: Amen.
0: Eleonora, vieni qua, vieni a fare delle fotografie. Ti improvvisi fotografa, vieni, vieni. Ebbe, è qua. Di qua, di qua, di qua. Carissimi Antonio e Rosa, ricorrendo il 40° anniversario del giorno in cui, mediante il sacramento del matrimonio, congiungeste le vostre vite in un vincolo indissolubile, siete venuti qui nella casa del Signore per rinnovare gli impegni solennemente sanciti davanti all'altare. Perché la divina grazia vi confermi nel santo proposito, rivolgete a Dio il vostro ringraziamento e la vostra supplica. Prendetevi la mano destra.
2: Benedetto sei tu, oh Padre, per la tua benevolenza. Ho preso Rosa come mia sposa.
3: Benedetto sei tu, oh Padre, per tua benevolenza ho preso Antonio come mio sposo.
0: Benedetto sei tu, oh Padre, perché benignamente assistite nelle vicende liete e meno liete della vita questi tuoi figli. Aiutali con la tua grazia a rimanere sempre fedeli nel reciproco amore, per essere buoni testimoni del patto di alleanza in Cristo Signore. Antonio e Rosa, Dio vi custodisca in tutti i giorni della vostra vita. Sia vostro aiuto nella prosperità, conforto nella necessità. E colmi la vostra casa delle sue benedizioni. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce. Amen. Signore, benedici questi anelli nuziali, gli sposi che li porteranno, custodiscono integra la loro fedeltà, rimangono nella tua volontà e nella tua pace e vivano sempre nel reciproco amore. Per Cristo nostro Signore. Così vi rinfrescate. Antonio, prende l'anello di Rosa. La mano sinistra. Rosa, aspetta.
2: Rosa, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Antonio, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen. Bene, insieme ai vostri figli e ai vostri nipoti, è bello vivere questo momento, no? Di rinnovo delle promesse matrimoniali. Quindi io vi dico, potete darvi un abbraccio e un bacio come segno proprio di questa fedeltà, di questo prendervi cura l'uno dell'altro. Auguri. Auguri. Adesso rivolgiamo al Signore la nostra comune preghiera. Chi deve leggere la preghiera dei fedeli?
1: Preghiamo insieme dicendo: donaci, o Signore, la sapienza del cuore.
0: Donaci, o Signore, la sapienza del cuore.
1: Per la Chiesa, illuminata dallo Spirito Santo, impari a pregare il Padre con sapienza e viene dall'alto e mostra al mondo il bello volto di Dio. Padre buono, preghiamo. Donaci, o Signore, la sapienza del cuore. Per i responsabili delle nazioni, nel prendere decisioni per il popolo loro affidati, si lasciano guidare dalla vera sapienza e non dalla bramosia del potere, preghiamo. Donaci, o Signore, la sapienza del cuore. Per i malati e i sofferenti nel corpo e nello spirito, trovino nella preghiera la forza e la consolazione e attingano sempre al tesoro dell'amore di Dio, preghiamo.
0: Donaci, Signore, la sapienza del cuore.
1: Per i nonni, il Signore li colmi di gioia e salute e li accompagni con la sua benedizione, rendendoli testimoni di vita e speranza, trovino nei santi Gioacchino e Anna, loro patroni, sostegno e conforto, preghiamo.
0: Donaci, o Signore, la sapienza del cuore.
1: Per noi qui riuniti in questa celebrazione eucaristica, il Signore ci doni un cuore docile e sapiente, capace di riconoscerlo con l'unico e vero bene, preghiamo. Donaci, o Signore, la sapienza del cuore.
0: Il Signore ricolmi delle sue grazie, delle sue benedizioni, e doni loro salute ad Antonio e a Rosa, perché possano testimoniare sempre nel mondo che l'amore di Dio è fedele per sempre. Preghiamo.
1: Donaci, Signore, la sapienza del cuore.
0: Il Signore che ha accolto nel suo regno di luce e di pace i nostri fratelli e sorelle, Volpe, Rosario, Andollina, Maria e tutti i defunti, doni loro la beatitudine e la pace eterna. Preghiamo.
1: Donaci, Signore, la sapienza del cuore.
0: Manda, o Signore, ascolta, Padre, la nostra preghiera, donaci un cuore docile e sapiente per comprendere i misteri del tuo regno e vivere nella tua luce. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: pregate fratelli e sorelle perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo ad offrire sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. A lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accetto, Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito, operante nei santi misteri, santifichi la nostra vita presente e ci guida alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo Spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per Cristo, Signore nostro. Nella tua misericordia per noi peccatori, Egli si è degnato di nascere dalla Vergine. Morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, con gli angeli e gli arcangeli, i troni e le dominazioni e con tutte le schiere celesti cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Full sun, love to.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata, nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ti lodiamo e ti ringraziamo, Signore, per questi tuoi figli, Rosa e Antonio, che hai voluto condurre al giorno del loro 40° anniversario di matrimonio. Per tua grazia vivano nell'amore vicendevole e nella pace. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Rosario e Maria, Volpe Andollina, e nella tua misericordia di tutti i defunti, affidiamo anche i tuoi genitori, Antonio, e a mettere alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, Sant'Anna, Santa Rosalia, Sant'Annibale Maria, i Santi Gioacchino ed Anna, dei quali oggi celebriamo la memoria, e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbediente alla parola del Salvatore, formate al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo mi custodiscano per la vita eterna.

Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci ha dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Siamo ormai verso la fine del mese di luglio, nel mese di agosto, come da tradizione, vogliamo vivere la quindicina in onore della Madonna Assunta. E quindi poi vedremo, ecco, le date, le famiglie dove andremo e dove la Madonna verrà accolta. E poi volevo dirvi che, essendo oggi domenica, nello stesso tempo era la festa dei Santi Gioacchino ed Anna. Sant'Anna è titolare e patrona della parrocchia omonima. E allora questa festa la rimandiamo a domani alle ore 18:15, ci sarà la messa, ecco, propria della festa liturgica dei Santi Gioacchino ed Anna a Sant'Anna, quindi domani alle ore 18:15. Qui la messa alla matrice è sempre alle ore 17:30. Bene, ancora grazie per la vostra testimonianza, per la vostra fedeltà e auguri a voi e alla vostra splendida famiglia. Adesso vi do la benedizione, potete mettervi in ginocchio se potete, altrimenti in piedi. E questa benedizione va a voi, ma anche a tutte le coppie qui presenti, quindi prendetevi per mano le coppie che siete presenti e ricevete questa benedizione. Noi ti lodiamo e ti benediciamo, Dio, Creatore e Signore dell'Universo, che in principio hai formato l'uomo e la donna e li hai uniti in comunione di vita e di amore. Ti rendiamo grazie perché hai unito Antonio e Rosa e questi tuoi figli che si prendono per mano in questa chiesa nel vincolo santo, ad immagine dell'unione di Cristo e della tua chiesa. Stendi la tua mano su questi tuoi figli e do la loro benedizione su benedizione. Guardali, o Signore, con occhio di predilezione. E come li guidasti tra le gioie e le prove della vita, ravviva in loro la grazia del patto nuziale. Accresce l'amore e l'armonia dello spirito, perché con la corona dei figli e dei nipoti, che oggi li festeggia, godano sempre della tua benedizione e della salute. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nella Chiesa e nel mondo siate testimoni dell'amore che avete celebrato. Andate in pace. Buona serata e buona settimana a tutti. Ancora auguri Rosa e Antonio.